Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Ti studio da lontano, ti vedo proprio lì. Non fidarti, no, no, no. Non sono io, ma...

scritto l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento, io mi sento sempre più ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

0: Nova Vas, Farini di Schnand, Baldascio, Visinata, Raccottule, Carnoiva, Montona, Levate, Ofrida, Zavrosh, Castagnica, Grosignano, Triban, Caivaldria, Savudria, Majoria, Sociove, Paderno, Sveta Lucia, Portorose, Spugnano, Isola, Senedella, Lazare, Lazzaretto Risano, Villa De Cani, Scopie, Miglie, Zaule, Val Rosaria, Trst, Trieste e Sant'Andrea.
1: Definicija tradicije je zapravo da je tradicija kontinuitet promjena. Personne ne me regarde, je suis immobiliste.